0: sono la Laura da Palma.
1: Sono la Francisca, i Crit del De Petra.
2: Sono l'Antoni de Sant Eugeni.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...